0: Mayan FM, Ekenyor Pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: Eiti.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewanwan onosho.
3: Mayan FM.
1: Enabore mayanata ane nkarna naipotiki.
4: Ere mayan.
1: Emanyata naigwena renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduatai no. Ashe.

0: Yangai.
1: Mayan FM, Ekenyor Pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
2: Eiti.
1: Oloroito.
2: Oloropila.
1: Olenkomei.
2: Olderkesi.
1: Olopito.
3: Mayan FM.
1: Etumito yok ololojikoshi.
2: Ekibore olokirikiraya.
1: Wafo.
2: Wamba.
1: Tenebo otale. Mayan FM.
3: Ewa lan olosho.